such passion, such pleasure. I will treasure

How wonderful life is.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu sei

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
2: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

Lo so, pensavano male. Ma quale colazioni sono già pronte? Che vuole lei? Un cappuccio senza schiuma? Ma che cazzo di cappuccio è? Che cappuccio è senza schiuma? Cos'è? È un caffè latte questo? Non incominciamo subito qua, La brioche com'è? Alla crema? Vabbè. C'è la brioche alla crema lì per Giovanni? No, non c'è, allora niente. La mangio la marmellata questa mattina. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, come va? È giovedì 30 luglio, qua sono preso con le colazioni.

che vuole questa? Io voglio un caffè e un risino. Cos'è il risino? Cos'è? Non ce l'ho il risino. C'ho il crafer, c'ho il bombolone, c'ho il risino. Ma che vuole il risino questo? Mai sentito nessuno che volesse il risino io, no?

0: mattinata serena targata 30 luglio. Ah, che bello, eh? Ci voleva Drupi, eh? Allora, incominciamo subito con una bella canzone. Che c'è qua?
1: Buongiorno.
0: Giancarlo!
1: Ciao Pier, buongiorno, volevo ascoltare per favore Gilbert O'Sullivan Alone Again. Grazie, ciao Giancarlo della Bassa Bergamasca, ciao, grazie.
0: Metti a posto il microfono, metti a posto il microfono del telefonino, perché non va bene, non va bene, non va bene, te lo dico io, non va bene. Alone Again, ma senti che roba qua.

0: come si fa la mattina a Giancarlo volere il marsala all'uovo? Il marsala all'uovo vuole questo. No, ce l'ho il marsala. Vieni quest'autunno, vieni quest'autunno. Ho visto questa mattina uno che faceva colazione con marsala all'uovo, no? Oh yes! Mazza se mi piace questo pezzo di Gilberto Sullivan. Mi piace proprio da morire, eh? Alone again. La dolcezza è di casa nostra qua, eh. Grazie Giancarlo, buona giornata e buon 30 luggio.
1: Buongiorno amici di Radio 60, 70, 80. Volevo ascoltare stamattina, se era possibile, un brano di Antonello Venditti, Nata sotto il segno del pesce. Buongiorno a tutti da Davide. Ciao e buona giornata.

0: ancora grazie per Antonello Venditti, sapete che a me piace tantissimo, piace solamente come canta, per il resto no, non mi piace. No, perché secondo me il cantante deve fare il cantante, non deve fare le tribune politiche, no? Allora Antonello canta e basta, che ti apprezziamo per l'artista che sei.
1: Ciao Pier, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sempre Piero da Robbio. Mentre faccio la mia bella camminata da buon dipendente IMSS, ho pensato a un bel pezzo che si sente raramente in radio. Che ne dici di Jerry Rafferty, Baker Street? Ciao a tutti!

Grazie Piero, non è vero che si sente poco per radio, perché noi sia Jerry Rafferty che Billy Joel e tutti questi artisti anni 70-80 noi li mettiamo. Sei tu che sei un po' distratto, sei un pensionato IMSS per forza, no? È vero? Grande Backstreet, ciao Piero! Che vuole questo? Un caffè con un cioccolatino? Sai dove te lo do il cioccolatino io? Lascia stare, Emiliano, lascia stare, non si può. Il cioccolatino la mattina alle 7, biscottino magari. Il cioccolatino è per la Giulia, eh? Adesso la chiamo. Giulia, guarda che c'è Emiliano che ti offre un cioccolatino. Vedi. Chi è che paga? Paga l'Emiliano, tranquilla, tranquilla.

0: Allora, le donne la mattina desiderano sentire dolcezze particolari, vero? Questa è la Barbara di Trento che dice: mettimi un pezzo di Phil Collins. Ma se io devo mettere Phil Collins, metto un capolavoro, no? Pesco a caso e pesco bene, no? Do you remember? Grazie Barbara. Ma che vuole questo? Latte macchiato, arriva. Tavolo 14, Samantha, il latte macchiato. C'è anche fretta il signore, deve andare in banca. In banca alle 7:20. Ma ha da fare. Mamma mia, io non lo so, ma hanno tutti fretta, ma come mai la vita è così frenetica?
1: Sono Fabrizio d'Ancona.
0: Non lo so. No.
1: Mi potresti mettere Easy Teen di Jimmy Bohorn? Grazie, ciao.
0: Eccolo qua.

Avevamo bisogno di un po' di ritmo, vedi che è arrivato con Easy Team di Jimmy Buon. Grazie Fabrizio. Saluto gli amici cari della Zappa, eccola lì la Sicilia in primo piano come tutte le mattine. Buongiorno Giuseppe. Salutami tutta la combricola, poi ti regalerò io un bel pezzo, eh. Aspetta una mezz'oretta che vedrai che ti regalo un pezzo rock della miseria, vedrai.

Buongiorno Pier, stamattina accendo la radio e che sento perdere l'amore. Poi dico no, io devo andare dove c'è Pier. Alone again, ancora solo. Beh, e vabbè, e allora dai, la Via Rose, cambiamo storia questa giornata. Un grande abbraccio, grazie Pier.

0: meraviglia, ragazzi, è proprio bello.
1: Buongiorno Pier dal Max, oggi un po' in ritardo. Tutto bene il 30 luglio, buon giovedì a tutti e oggi una Cool and the Gang con Get Down on It, se si può. Ciao Pier, buon giovedì a tutti.

Allora, cosa mi scrivi, Zoraida, qua? Quando suona la sveglia la mattina mi vengono in mente due canzoni, dice lei. Una è Dammi solo un minuto dei Pooh, e dopo che si è svegliata Vaffanculo di Marco Masini. Beh, non è sbagliato. Dammi solo un minuto, dai. Perché quando suona la sveglia

0: The Gang.
1: Se puoi mettere su Pretty Woman di Roy Orbison. Michele da Parma, grazie.
0: Michele, arrivo subito, L'ho già prenotato, guarda. È già pronto il cappuccio, è già pronto. Prendi, prendi, prendi. È scotta? Allora soffia un po', soffia.

0: Cos'è che devo specificare io? Cioè, non ho capito io.
1: Sono tanti Michele, quale Michele devi specificare? Pieno di Michele Radio 60, 70, 80.
0: Ah, ma tu sei Michele da Thailandia, lui era Michele di Parma, cioè non ho capito. Grande Frati Woman, grazie Michele. Dov'è il mio amico parchettista? C'è il parchettista qua. C'è uno che mette il parquet, avete bisogno? È qua.
2: Buongiorno, Pierre, tutto bene? Robby, tutto bene? Fa caldo, io già in cantiere. Meglio cominciare presto la mattina. Che lavoro faccio? Faccio il parchettista, parquet. E niente, con sto caldo, con sto vento, che bussa sto convento? È Robby, ciao, fammi sentire, dai, che ne so, Geopardi, dai, via, che animiamo un po' questa giornata calda. Dai che è giovedì, dai, a tutti gli

0: altro che ha aperto anche la mattina il barettino, che vuole?
1: Ciao Pierangelo, vedo che hai aperto il bar anche il mattino, verrei un caffettino, grazie, ciao.
0: Vuoi anche un cornetto? No, no, no, no, non voglio. Solo caffè alla signora quasi, no? Questo è uno che, sì, al pomeriggio va di brutto, cioè... pomeriggio beve un fracco di cocktail, la mattina un caffettino. Spende solo un... quanto costa il caffè qua? 1,60, 1,60. È caro, caro, caro.

0: Se avete bisogno di posare nel parquet, abbiamo anche i palchettisti qua. Mamma mia, abbiamo tutte le categorie del mondo possibili e immaginabili. Se avete bisogno di qualcosa, avete bisogno dell'idraulico, vengo io. No, ci abbiamo tutto noi qua. Abbiamo anche i dottori, abbiamo i veterinari, abbiamo i ragionieri, sì, abbiamo tutto
1: Pierangelo,
0: c'è qua.
1: Buongiorno Maurizio.
0: Buongiorno,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Correva l'anno 2016 quando nel comune di Lecco ci siamo sposati e la Valentina si è voluta dedicare due canzoni, che una la sento stamattina e una magari domani mattina. La prima è La nostra favola

Era la vostra favola questa. Jimmy Fontana, ciao Maurizio, bacia la Valentina subito di primo mattino, 7.40. Nel 2016 si sono sposati a Lecco e questa è una delle loro canzoni che io trovo molto molto bella. Un bel valzer, dai. Vieni qua che bagliamo.

0: Allora, Zoraida, che hai da dire alla signora? Devi dire qualcosa alla signora, quella del caffè.
1: Beh, se la signora ci va pesante al pomeriggio, gli conviene un buon Bloody Mary.
0: Adesso glielo dico, hai capito, Patrizia? Quale caffettino, quale caffettino? Sarà mica un bar di caffè questo, eh? Cioè, era Jimmy Fontana! Ciao Maurizio!
2: 60, 70, 80, vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Gerardo De Vivo. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma la presentazione ufficiale del neo commissario tecnico e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania. Oggi la risposta americana per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita. Presi di mira milizie filo iraniane in Iraq, almeno 20 le vittime. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto. Dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del paese, stessa zona del sisma di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio aveva denunciato ad aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
4: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
3: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
4: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
3: Anche lo stile di vita è importante?
4: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
6: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
7: Ciao Pier, buongiorno. Questa mattina vorrei dedicare al mio grande amore Francesca il brano The Time of My Life del film Dirty Dancing, e augurare a lei e a tutti voi una buonissima giornata. Un abbraccio a tutti.

0: Hai capito, Gaetano, che ho scelto qualcosa di molto, molto romantico? At the time of my life, grande colonna sonora di naturalmente Dirty Dancing. Beh, le cose belle rimangono sempre, questo può come sicuro.
1: Io stamattina andrei un po' di relax mentale con Daniel, logicamente Elton John, sempre se è possibile. Grazie.

0: Allora, c'è qualcuno che si lamenta? Stai aspettando il crudino ancora da ieri sera, tu? Ma sono incontentabili sto ragazzo.
1: Allora, sinceramente ho chiesto un Aperol Spritz e non mi è stato dato perché non c'era il ghiaccio. Ho chiesto un crudino, lo sto ancora aspettando. Non so se rende l'idea. Il pane al pomeriggio.
0: Marca male, hai ragione Patrizia, devo prendere dei provvedimenti perché effettivamente le ragazze qua sono un po' tutto fare, ma c'è, sono un po' carenti nel servizio, vero? Lei che vuole adesso? Una spuma, non ce ne sono di spume qua, ma secondo lei io vendo le spume, ma

0: Li lasciamo a casa, Michele, hai ragione. Hai ragione.
1: Dagli gli 8 giorni e li lascio lì a casa.
0: Lasciali a casa, Lazzaro.
2: Senti, c'è chi ti chiede il Marsala, chi ti chiede lo spritz. Io passerei direttamente a far colazione col gin tonic e siamo tutti a posto così.

Questa è la vera nostra favola, vedi? Tom Jones! Non Jimmy Fontana, Tom Jones! Vabbè, vabbè. Buongiorno Giovanna, come va? Fatti vedere, sei carina stamattina. Perché un orecchino solo, l'altro l'hai perso? Guarda che è sotto il tavolo, prendilo, prendilo, portalo via, portalo via. Non daglielo, no, no, no. Commerciamo anche in orecchini noi, quella.

grazie signora. Grazie Johnny, grazie. Ma la Monica dov'è? Non è ancora. Non l'ho vista stamattina al bar, dov'è? È a pescare? È andata a pescare questa mattina. Come mai tante donne si stanno avvicinando alla pesca? Come mai? Non lo so. Ci sarà qualcosa che. Complimenti, bello, bello. È un bellissimo hobby, Monica, brava, brava. Se peschi qualcosa fammelo sapere.

0: perché io devo sempre avere a che fare con questa brutta gente? Non lo so. Che è successo?
1: È normale che le donne si avvicinino alla pesca. Gli uccelli diventano sempre più rari. E allora mo si accontentano di qualche bel cefalo.
0: Eccolo là, vedi, vedi. Perché diventano rari così lì? Perché ce ne sono pochi in giro. Ah, ho capito. No, si avvicinano alla pesca perché, cioè, è un hobby bellissimo, rilassante, eccetera. Lasciami sdrammatizzare qua, perché altrimenti... Che pesci strani che peschi tu lì in Thailandia, ma che pesci è quello?
2: Dopo aver pescato il pesce bisogna anche mangiarlo. Ciao a tutti.
0: Eh certo, bisogna mangiare i pesci per forza. Eric Clapton, bene, bene, bene, bene, bene, bene. C'ho un bel disco qua io. Della Love Limited. Occhio al siluro, eh. Occhio, occhio. My sweet, it's summer sweet, ladies and gentlemen.

0: A me sta canzone rilassa tantissimo, non so che effetto faccia a voi, però a me piace da morire la Love Unlimited, è vero? Oh, my sweet summer sweet.
1: Buongiorno, eccola. Buongiorno Pier. Cominciamo il penultimo giorno lavorativo con Speedy Gonzales. La la la la la la la la la la. Però non so chi la canta. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Questo è Pat Boone.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sono la Cri. E oggi vorrei dedicarmi, mi faccio una dedica perché ogni tanto ci sta, una canzone che porta nel cuore. E è La donna cannone di Francesco De Gregori. Grazie, un abbraccio a tutti.
3: Butterò questo mio enorme cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: sicuramente grandissimo capolavoro, e ognuno, come dico sempre io, c'ha una canzone che porta nel cuore. Vedi, la Cri c'ha La Donna Cannone di Francesco De Gregori, capolavoro, capolavoro, come anche il generale.
1: Buongiorno, sono Bruno da Milano. Se potessi mettere una bella svegliatina tipo Tell Me Why di Jimmy Summerfield, saresti un grande. Così è lo stesso, eh? Saluti a tutti, ciao.

Bruno, aspetta. Grande pezzo, volevo mettere You Make Me Feel, a dirti la verità, però hai chiesto why, bellissimo. Broski Beat, eccolo. Allora, lei dice le scatole in giostra oggi. L'hanno svegliata alle 5:30 e si deve un attimo riprendere. Che è successo, vedi? Guarda, ti metto questa così ti passa tutto. Alza la radio, abbassa la luce,

Ti sei ripresa un attimo, Edi? Manda tutti a quel paese. Quando qualcuno ti dà fastidio alle 5 della mattina, manda tutti a quel paese. Sediti un po' di buona afro. Ti passa tutto. Vabbè. LGV, ciao Edi, buona giornata. Ma guarda lei, guarda lei com'è abbronzata. Come mai? Come mai così nera? T'ho mai visto così nera? Hai preso molto sole, eh? Dove? A 2000 metri sei andato.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Vorrei ascoltare In the Air Tonight di Phil Collins, perché l'attacco di quella batteria è fantastico.

insomma, bisogna ascoltarlo proprio tutto questo pezzo fantastico di Phil Collins. Abbiamo sentito prima Do You Remember e adesso In The Eye Tonight, grande, grandissimo capolavoro. Allora, stavo leggendo qua che hanno catturato quel varano che girava, l'hanno catturato con un'esca totalmente bresciana, gli ha messo lì un pirlo vicino a una gabbia. Lui ha detto: ma c'è che vado ad assaggiarmi un pirlo. Ha bevuto il pirlo e era stato nella gabbia. Cazzo, che grosso che era! Mamma mia, una bestia questa.

0: Allora grazie Billy per avermi mandato questa notiziola. Sanno che non l'abbiano ancora detto, ma lo diranno nei notiziari. Mazza, io pensavo fosse piccolo e grossissimo questo varano, davvero, che si aggirava a zona Brescia, vero? Ah, hanno fatto una gabbia apposta. Dentro la gabbia ci ho messo sto bicchierone, sto pirlone gigante. Lui ha detto, io non l'ho preso proprio, non l'avevo mai assaggiato. È entrato, ha bevuto il pirlo e è stato in gabbia, hai capito? Dov'è che arriva? Da dove arriva? Da Varano Brianza. Non penso a te, beh. Solo che non pensavo fosse così grosso, davvero. Mamma mia, vabbè. Catturato, speriamo che non ce ne siano degli altri.
1: Ciao Pier, e un saluto a tutto il popolo di Radio 60 70 80. Stamattina vorrei, se possibile, dedicare una canzone, magari facendo un'eccezione all'inno della Champions, Franco Baresi, che sta lottando contro tutto, anche quelle sciacallaggi che l'hanno dato per morto ieri sera. Magari non sarà molto distante, però siccome è stato uno che ci ha regalato delle notti sia a livello di club che di nazionali indimenticabili, vorrei ricordare così come supporto. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao.

Grazie Michele, lo abbiamo fatto, anzi l'ho fatto volentieri, perché di personaggi come Franco Baresi se ne trovano molto molto pochi, davvero. Tanti auguri a Franco, naturalmente, e auguriamo a lui il meglio, eh. Ma con la tempra che ha, ce la farà, va bene. E allora, quale meglio canzone di Un'estate italiana di Gianni Nannini e Edoardo Bennato per ricordare grande Franco Baresi? Lasciamo stare gli sciacalli, perché sugli sciacalli ci sarebbe da fare una trasmissione proprio. Ma io non lo so, vivono sulle sfortune degli altri questi personaggi, non lo so. Vabbè. Va bene, grazie per Un'estate italiana. Era naturalmente Bennato con la Nannini. Vabbè. Allora, è giovedì 30 luglio, sono le 8.35, sentiamoci Boni M. Grazie. Chi è che devo ringraziare? Gustavo, Alfonso e Francesco.

Grazie per Danny Crew, grazie. Bevi qualcosa? Tiziana, buona mattinata con You Are My Heart. Stavolta e ancora una volta devo dire, perché ormai in questo periodo lo ascoltiamo spesso, il grande Rod Stewart.

0: Altro pezzo molto bello di Rod Stewart. Grazie Tiziana. Era You Are In My Heart. Meglio di così, tu sei nel mio cuore. Che vuoi che ti dica io? Grande, davvero.
1: Ciao Pierangelo, buongiorno a tutti. Sono Rita da Gorla Minore. Siamo in vacanza in Grecia sull'isola di Kos. E c'è mio marito che è una settimana che mi rompe la testa, che vuole ascoltare Un'estate al mare di Giuni Russo. Ciao a tutti e un saluto a tutta la mia famiglia. Gabri, Edo, Gio, Rita. Ciao ciao a tutti, grazie mille.
0: Buona vacanza a voi! E godetevi questa estate in Grecia!

0: Va bene, ciao Rita. Saluto per il marito che dall'estate che voleva sentire un'estate al mare. E dall'estate scorsa, capito? Grazie.
1: 60 70 80 live.
2: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
3: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
2: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAM presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
4: Il ritorno del figlio al prodigo. Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
5: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
4: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
6: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini, come mio nipote di 12 anni, che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
4: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
7: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Questi erano i testi dei grandi gruppi italiani che noi abbiamo vissuto negli anni 70 e che ci restano nel cuore, non c'è niente da fare. Da applausi all'ora dell'amore, come passa il tempo, cuore di vetro, eternità, I grandi camaleonti, grazie a lei che l'ha richiesto. Chi è? Sara, buona mattinata Sara. Siamo alla fine? All right now! È l'ultimo disco verso Take Me Home Country Roads, Mr. John Denver.

0: allora buona colazione anche al mio amico Franco lì, eh? Pane e salame, perfetto, perfetto. Ma quale cappuccio, ma quale cappuccio? Bel paninazzo, eccolo. Io penso che pane e mortadella la mattina verso le 8:30, 9 sia il massimo, no? Pane croccante, una bella mortadella, mazza, mi è venuta l'acquolina in bocca, vero? Grazie a tutti, me ne vado io. Vi do l'appuntamento per la colazione domattina alle 7 e se non sapete che fare accendete la radio nel pomeriggio alle 15. Ci divertiremo insieme. Che vuole lui? Fammelo sentire, dai, non lo ascolto neanche, sentiamo che dice.
1: Oh, io vado a inzuppare la brioche. Astico.
0: Ah, vai a inzuppare la brioche, vabbè, io mi faccio un bel paninazzo. Ciao a tutti, a dopo!

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa nota nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran ha colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e il Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic. Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica.

0: E ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: State parlando del taglio d'erba? In che senso?
3: Ma che ne so,
2: ma
3: io?
2: Che ne so, la gente è strana. Che stavi dicendo tu? Non mi ricordo più che stavi dicendo.
3: No, io stavo inizialmente.
2: Sei serio? Sei serio?
3: No, no.
2: Guardami.
4: Sì. Esci da questo corpo. Mamma, sei posseduto.
3: E padre?
4: Da un'ancella.
2: Da un'ancella.
3: Dimmi.
2: No,
3: io prima avevo appena detto che avevo ricordato che
2: nel 1816 parliamo di storia, un po' di storia. Gli USA costruirono un forte per stoppare un'eventuale invasione del Canada. Poi realizzarono di averlo costruito in Canada. Cioè, gli americani. Questo è un erede di coso. È Joe Pesci Trump, questo. Costruttore di questo. Si chiama Joe Pesci Trump. Nel 1816 ha costruito un forte per stoppare l'eventuale invasione del Canada. Poi ha realizzato che l'aveva fatto in Canada, capito? Ma tu capisci?
3: Era andato appena oltre il confine.
2: Però ha funzionato. Il Canada non ha mai invaso l'America. Ha funzionato. Un genio. Ma chi ne lo pagate sul serio? Sì, ma in dobloni e basta.
5: Corri, Forest! Corri!
2: Sei tu, Forest?
3: Sono io.
2: Dovresti correre.
3: Ma io ho corso diverse volte. Io mi ricordo anche l'Egitto.
2: Mamma, ragazzi.
3: Lì iniziai a fare.
2: Ah, c'è uno che ha scritto: io avevo la ragazza a Leno, aveva una cabriolet. Lei si aprì la camicetta, poi mi ha lasciato e i miei amici hanno coniato una canzoncina su base Flintstone. Volete sentirla? È simpatica e non è sporca. Allora sì, uomo tigre, chiamiamo
3: uomo tigre.
2: E tu sei l'uomo tigre,
3: sì, magari
2: più ippopotamo che tigre, però aspetta, 3 3 4, aspetta, vediamo se riusciamo a far numero, che è scritto in piccolo.
3: Controllo che sia corretto.
2: 5 2 2, giusto?
3: Sì.
2: Ok.
3: Perfetto.
2: Ok, vediamo se ci fa la canzoncina. Ciao Andrea, Beppe da Genova. Ma non è vero che in Liguria non ci sono spiagge con la sabbia? Anzi, ce n'è parecchie. La sabbia è molto fine, non ci sono solo pietroline come hai detto tu. Sta rosicchia questa. Pronto?
6: Buongiorno inutili.
2: Grazie amore. I love you. Facci sentire la canzone. Ma dove abiti tu adesso? Dove abiti?
6: Abito a Desenzano.
2: Ah, Desenzano, vai, ciao, vieni, vai, sentiamo la canzone, vai.
6: Tieni sulla mia cabriolet. No, perché te mi impianta Leno, andavo Leno e adesso me lo meno.
2: No,
3: era tranquilla.
2: Era tranquilla, era partita bene.
6: E adesso me lo meno.
2: No,
3: era tranquilla.
2: Era tranquilla, era partita bene.

0: la consumano, giustamente. No, ce l'abbiamo la sabbia, chiami Gala Cepini. Vabbè, comunque noi scherziamo, la Liguria è bellissima, una terra meravigliosa. Prima della giunta degli Achilliani, una terra meravigliosa. Poi lui ha passato tutta l'infanzia a Genova, no?
1: Io andavo.
0: È per quello che c'ha il pisello piccolo. Perché, per risparmiare, capito? Per risparmiare. Dimmi.
1: Io andavo tra Cele Ligure e Albissola.
0: Musica! No, è interessante quello che dici, però ogni tanto un po' di musica bisogna metterla. Dai,
2: non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Tanti mi scrivono: metti questo, metti quell'altro. I personaggi che li metto? Non è che li metto, li fa Ugo i personaggi. Dillo che li fai te.
3: Ma non sono io.
2: Ma sì, ma dillo. Ma
3: sì, li faccio io.
2: Ma li fa tutti lui, li fa, capito? Dovete dire, Ugo, fammi, che ne so, Aziz, capito?
3: Show bello su Aziz. Show bello.
2: Vai.
3: No, devo andare avanti, no, cambio personaggio. Volete sentire
2: personaggio?
3: Padre? Personaggio.
2: Fai un altro, vai.
3: Padre Ivo.
2: Padre Ivo, vai.
3: Fratelli. Non mi viene, senza ego non viene.
2: Senza ego.
3: Non viene.
2: E poi per l'eco. Vabbè, vai con Elvira, vai con Elvira.
3: Ciao! Non so proprio.
2: Ti hanno castrato.
3: Non mi viene.
2: No, ti vengo.
3: Ciao, bruttissimo.
2: Ma fai Nando, è facile, vai.
3: Benvenuti! Nando, ciò sarai un pazzo.
2: Vabbè, ragazzi.
3: C'è un name.
2: Staglio. Vabbè, senti, comunque, i personaggi li fa lui, ragazzi. Quindi chiedeteli a lui, metti questo, metti quello.
3: Quelli di

0: Wish. Metti Ugo, uno ha scritto metti Ugo. Dove lo metto? Dove lo metto? Non sta, ragazzi, non sta. Non... Buongiorno, secchi di letame fresco.
1: Dai.
0: Oggi mi sento un tatuatore. In che senso?
1: Si sente tatuatore, Andrea.
0: Che vuol dire?
1: Che vuole fare i tatuaggi, si vuole incidere sulla pelle l'energia della mattina.
0: Ma no, lui vuole fare i tatuaggi, non è che...
1: E infatti tatuaggi.
0: No, vuole fare i tatuaggi.
1: E ti ho detto,
0: c'è qualcosa che non va nel tuo ascolto.
1: No, sei tu che non mi senti.
0: Cosa hai detto?
1: Questo vuole fare i tatuaggi. Ho detto io, e fai i tatuaggi.
0: No, e fatti i tatuaggi.
1: No,
0: fatti i tatuaggi vuol dire che se li fa addosso
1: e
0: a lui.
1: E se li fa da solo.
0: No, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, c'è un uomo, noi ridiamo, scherziamo, ragazzi, ma c'è un uomo africano di 71 anni, ha trascorso 55 anni, fate i conti, vivendo completamente solo perché ha una paura tremenda delle donne. Questa paura si chiama ginofobia.
1: Ma cos'è?
0: Vabbè, è la verità.
1: La ginofobia.
0: La fobia di Gino.
1: Ma chi?
0: Non lo so. Gino Gigetto.
1: Ma chi è?
0: Prendi Gigetto. Com'era la canzone?
1: Non la so.
0: Gino Gigetto. Vabbè, comunque, la ginofobia. La ginofobia, io l'avrei chiamata in altro modo. Non so perché Gino, mi fa anche un po' impressione. Ciao, ti presento Gino. Ciao, come ti chiami? Gino. Vabbè, comunque, quest'uomo ha trascorso 55 anni nascosto perché ha paura, una paura tremenda delle donne. Quindi 71 meno 55
1: sono 20 e passa.
0: Ma che stai dicendo? 20 se fossero 50, Ugo.
1: E allora quant'è?
0: 55.
1: 55 meno.
0: No, veramente stai usando la 50, calcolatrice.
1: No, 55.
0: Ma come no?
1: Meno.
0: No, 71 meno 55.
1: E 71 meno 55 e vabbè, 16 anni,
0: Ha fatto i conti, non ci credo, ragazzi, con la calcolatrice, ma
1: no,
0: un ragioniere,
1: no.
0: Ma quale messaggio? Vabbè. Vabbè, comunque c'è la foto, ha la faccia veramente spaventata, come se avesse visto, che ne so, ti aspetti Gina e c'è Gino, cioè quello è, magari il trauma è stato questo, no? Che ne so, si aspettava Gina e invece è uscito Gino, dice, ma no, che è successo? Ma no, si è chiuso in una grotta, non è più uscito, neanche a manganellate, niente, non... Vabbè, comunque c'ha la faccia distrutta veramente, si vede insomma che gli altri 16 anni li ha passati con una donna, si vede, cioè non è... Sto scherzando, donne, si scherza, donne!
2: Andrea,
0: mamma,
2: su, allora dai, andiamo, sei lento.
0: Ma dove che andiamo?
2: Al centro commerciale.
0: Ancora? Ma ci siamo appena andati.
2: Ho dimenticato le ballerine.
0: Le ballerine? E ti stanno bene le ballerine. Un boiler con le ballerine.
2: Ti ho sentito,
0: Ma se non ho parlato era il pensiero.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento per egresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, ciao Ugo, ma fai le serate a Riccione o fai come l'anno scorso che fai serata in giro? In che senso?
3: No, no, tutte le sere siamo a Gemmano.
2: Ah, a Gemmano? A allora, non sei a Riccione.
3: No, poi
2: non fare il figo, no, allora. Con tutto finire. Rispetto per i gemmani, ragazzi, che sono aquile reali. No, il Gemmano. Sì. Gemmano è un'aquila reale.
3: L'uccello. Era l'uccello, ne abbiamo parlato ieri.
2: Gemmano.
3: Il Gemmano reale.
2: Che è quello che corre di più, quello che vola più veloce, sì. Più dell'autovelox. C'è cioè, una roba.
3: Vero.
2: Quando passa l'autovelox? Si è fardito così.
3: Ma chi? Ma non ha
2: se
3: le
2: gira,
3: mani.
2: Se gira fa. Ma perché non, le non riesce a piallo, capito? È talmente veloce che. Quando l'ovalo si impazzisce. Con un preso. No, con le ali. Yeah. Dimmi, cretino.
4: Ma è mica Germano.
2: Io
3: Germano. Penso,
2: Germano. No, è Germano, c'ha ragione.
4: Non è Germano.
2: Germano reale, non è Germano. So. Germano è un'altra cosa.
3: Anzi, vai.
2: Eh?
3: È Germano.
2: Mamma ragazzi, no, veramente oggi il livello è bassissimo. Mamma. Allora, ho assaggiato un confetto Falqui. Non li mangiate perché fanno cagare, ragazzi. Io dico se non... Andiamo avanti, dai. Non so perché li chiamano confetti. Confetto Falqui non è un confetto. Cioè non è... è vero che anche al matrimonio ti. Però voglio dire. Vabbè, l'effetto è quello. Ma andiamo avanti. Vi sposate. Sposatevi.
5: Tutta questa gente che si sposa. Mamma.
3: Madre.
5: Che muna. Che mi suda il saio, mi suda. Ma ad agosto ti sposi. Ma vai muna, va. A dicembre. A gennaio. Mamma.
4: E padre, buongiorno.
5: Oh, i sandali sudati.
3: Sa, dai. Ma che schifo.
5: Mamma, ragazzi.
3: Padre.
5: No, mi ci stanno soffiando sopra.
3: Ma chi?
5: Ai piedi.
3: No, padre.
5: Basta, padre.
2: Tu pensi sempre male. No, padre. Andiamo avanti. Dimmi. Mamma, mi guarda male. Tu sei un incrocio tra Kenny Reeves.
3: Sì.
2: È vero. È un incrocio tra Kenny Reeves e Braccio di Ferro.
3: Aspetta. Cioè,
2: andiamo avanti, dai. È il Germano reale. È un'anatra. Vedi, è un'anatra. Ma veloce però. Cioè, quando tu quando la vedi passare uno dice qua.
3: Poi dici a me
2: Ugo sei ignorante come una zappa. Ma perché la zappa è ignorante, ragazzi?
3: La zappa, sì.
2: Un romano, un pugliese, un bresciano sembrate l'inizio di una barzelletta. Noi siamo una barzelletta. Cadavolo, gli uomini sono più animalisti delle donne. Dillo alle donne. In che senso?
4: E nel senso che gli uomini tengono molto gli animali, cioè nel senso l'uomo.
2: No, non era quello il senso. Quello voleva dire che noi uomini siamo più animalisti delle donne perché amiamo sia le gatte morte che le vive. Cioè non è... questo forse voleva dire. Andiamo avanti, dai. Dopo te la spiego. Ignorante che non sei altro. Mamma. Se Ugo mette la camicia floreale, fa appassire pure quelli. Capito? Questa non è male. Segnatela questa. Questa te la puoi giocare.
3: Me la gioco.
2: Cavolo, ma come fai a essere così cretino? Sì, è vero, esistono le ragazze per bene, specialmente in chiesa. Le figlie di Maria sono le prime a darla via. No, ragazzi, non ci sto. Bella la rima però, Le ragazze di Maria sono le prime che la danno via. Le ragazze di Maria De Filippi però, non sbagliate. Mamma, ragazzi, attenzione veramente, mamma.
3: Che cos'è? Ma chi è?
4: Lei per caso è uno della è della steppa, un siriano.
3: Che cos'è?
4: L'abitante del deserto lei per caso.
2: No, mi hai pestato il piede.
3: Mamma,
2: ragazzi. Pronto il manicomio, pronto, dica signora. Ha messo giù. No, non ho messo io vocale. Pronto? Ma non risponde.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Sì, che rispondo.
2: Pronto?
6: Mi dica.
2: No, mi ha chiamato lei?
3: No, ma è quella dei pasti.
6: Prima mi aveva chiamato lei per farmi un scherzo.
3: Ah, quella di Arcore.
6: Mio marito da parte mia.
3: Ah, okay. Rovena forse.
2: Sei Rovena?
6: Sì.
2: Sì, ti sta sentendo, sei in diretta radio.
5: Ho già fatto il regalo.
6: Immagino. Quasi quasi dorme con voi.
2: Ok.
4: Con noi. Se,
2: ma ti ha fatto arrabbiare?
6: No.
2: No. Ma senti, gli vuoi dire qualcosa che ti sta sentendo?
6: Niente, grazie amore. Anche oggi hai pensato a sentire sempre voi, sente voi. Ogni 24 ore vi sento ormai.
2: Lo so, poveraccio, soffre di questa demenza e non...
6: esatto.
2: Va bene,
6: confermo.
2: Perfetto. Va bene, ti mando un abbraccio, buona giornata. Ma fai gli anni oggi?
6: Esatto.
2: Allora tanti auguri allora.
5: Tanti auguri.
6: Grazie.
2: Prego, ti porta fuori a cena?
5: Aia.
6: Non lo so.
2: Non lo sai. Va bene,
5: caro
2: ok. Un abbraccio. Ciao, buona giornata.
6: Buona giornata.
2: Ciao.
5: Era proprio tra i denti.
2: Mamma ragazzi. Io vorrei essere una mosca per assistere alla cena. Era l'ultima cena sarà. Sarà l'ultima cena. E da quando spunta Gesù, guarda, pago io, ragazzi, basta che mi fate andare. L'aria è pesante.
5: Cavolo.
2: Aiuto, aiuto.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Mi fate schifo, ma io senza di voi non so stare. Questo è un bel complimento. Non ci fate complimenti che poi dopo non sappiamo come rispondere, perché ci prende anche, come si dice, ci prende l'imbarazzo, ci prende. L'imbarazzo. Non è vero. Catavolo, sai perché Peter non è andato ancora con suo uomo ragno? Basta, che c'è gente che soffre di acrofobia lì. Come si chiama? Ragnofobia.
3: Ma non è la ragnofobia.
2: L'acrofobia. No? Vabbè, quella roba là, insomma. L'uomo ragno, Peter, è stato morso dal ragno, non è andato in ospedale, è rimasto a casa, ci ha dormito sopra, sai perché? Lo sai perché?
4: Perché
2: costano un botto gli ospedali d'America.
3: Certo.
2: Presenti lì, certo. Ma ha morso un ragno, $6,000, come? Cioè, $6,000, dobbiamo capire chi è il ragno,
3: ma chi?
2: A chi è figlio, insomma, prima di fare l'antidoto, capito? È vero, in America ragazzi la roba, cioè, paghi veramente qualsiasi cosa, cioè, non ci lamentiamo dell'Italia che fa una cosa, ci vogliono 6 mesi, però la fa, insomma, 3 la fanno, 2 muoiono, però insomma non arrivano, però lì muoiono tutti e 5, cioè non sì è vero, cioè se c'è un incidente, la prima cosa che ti chiedono i poliziotti, mi è successo anche a me a Los Angeles, mi è successo quando ho girato i film con Lando Sgasa e Franco Martinez.
3: Lando Sgasa,
2: vabbè, comunque quando fai un incidente in America il poliziotto la prima cosa che ti chiede è ospedale, hai c'hai l'assicurazione o no? Se c'hai l'assicurazione, lui chiama l'ambulanza. Se non c'hai l'assicurazione, non rimani là.
3: È vero.
2: Cioè non anche schiantato, sì, col sangue, rimani là, capito? Oppure aspetta, forse no, forse mi sbaglio. Forse te portano, stanno per me, hanno tutti attrezzati con gli infermieri, i dottori, tutti pronti a intervenire, ti guardano, poi arriva il capo sala, insomma, quello che è il contabile, gli dice: non ha soldi, non è, non c'ha la tessera. E allora loro ti guardano e dice: ci dispiace, e se ne vanno.
3: se ne vanno.
2: È ancora peggio, cioè è terribile. È come se tu c'hai fame, ti siedono al tavolo, tu vedi tutte le pietanze, sai, belle, tavolo apparecchiato tipo i re, no? Gnocchi, cose, bappardelle, così, ti danno la forchetta in mano, il coltello. A un certo punto gli dicono: aspetta, c'hai i soldi? Tu non c'hai i soldi? No, mi spiace, e portano via tutto, cioè è terribile, cioè, non è, tu, e ti ammazzi col coltello, con la bocchetta, e via dicendo. Aspetta un attimo, mi stanno chiamando, non so,
3: Andrea, c'è il blocco corto.
2: Vabbè, ma è l'ultima
5: ruota. Good morning, I'm Lando Sgasa, actor of Catavolo Friend.
2: Yes, how are you fine?
5: Sgasa.
2: Sgasone, vai Sgasone, gente strana, ragazzi. Io pensavo di avere un sacco di problemi, ma c'è che mi batte alla grandissima. Va bene, allora, dopo ricordami che dobbiamo chiamare la signora di 60 anni, va bene? Che gli facciamo?
4: A che? La signora? Perché stavo dicendo l'asilo di 60 anni.
2: L'asilo? La signora di 60 anni. Cioè, non solo la bocca, anche le orecchie sono fatte male.
1: Cavolo!
6: Show! Su Studio Più!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Chiama questa, si chiama Asmi. Digli che sei un'azienda, il nome inventalo tu. Lei è la responsabile del centro cottura Arcore. Centro cottura? Ma di cosa?
2: Ma sarà un ristorante, qualcosa? Ah.
1: Digli che vorresti prendere un appalto con loro, ma oltre a portare i pasti c'è da imboccare gli operai. Adesso ragazzi, dai, veramente. Ma che scherzi sono? A me piacciono gli scherzi improbabili, ma questa dai, su. Cioè, signora, devi imboccare anche gli operai, perché sono operai senza braccia. Sono... I chiodi con la testa li piantano, cioè non... Va bene. Allora, facciamo così, mandiamo... la chiamo subito, così ce lo togliamo dai maroni. Questo, perché sennò tutti i giorni mi chiama, una cosa incredibile. 371, glielo dico proprio così, guarda, non hanno braccia e quindi lei deve imboccarli. Non, come fanno? Con i chiodi, che c'è con la testa impiantano i chiodi. Non, gente tua, gente rissosa. Va, sentiamo, come si chiama lei? Asmi. E tua sorella?
2: Perché?
1: Asma.
2: Mamma mia, Asmi. ti prego.
1: C'hai l'asma.
3: Pronto?
1: E la signora Asmi?
3: Chi è?
1: Pronto? Ma forse ho sbagliato numero.
3: No, sono io, chi è?
1: Lei è del centro di cottura d'Arcore? È un'azienda che mi serviva per i pasti per gli operai. No, non c'entra niente forse.
3: Sì, siamo noi.
1: Ah, ok, allora ho sbagliato.
3: Chi è?
1: Non ho capito, scusi.
3: Siamo noi.
1: Allora, noi è un'azienda edile molto grossa
3: sì.
1: E quindi ci servirebbero dei pasti per gli operai, cioè cose abbastanza semplici, un primo, un secondo e un dolcetto, ecco, un frutto o dolce, insomma, ecco, volevamo capire i costi e se c'era...
3: Allora, dove vi trovate voi?
1: A Milano. Dove
3: siete?
1: Milano.
3: Milano che zona?
1: Allora giriamo, nel senso che i cantieri dipende da dove sono, insomma, però intorno nell'Interland milanese, insomma, non usciamo mai fuori dall'Interland.
3: Sì, no, per i pasti dove verrebbero consegnati, c'è cioè un punto unico o diversi punti?
1: No, allora, sono diversi cantieri e quindi in diversi punti vanno consegnati i pasti. Cioè, abbiamo più cantieri in giro, capito?
3: Ok, ma di quanti pasti in totale si parla?
1: Parliamo di 160-170 pasti.
3: Allora, guardi, le lascio la mail del mio collega che segue la parte commerciale per farvi un'offerta, magari
1: Certo. Vi
3: chiederà alcune
1: informazioni
3: certo. Riguardo il servizio, come lo volete.
1: Sono tutti vegani però, quasi tutti vegani, ormai sono diventati tutti vegani, cioè non mangiano più carne, pesce. Esatto, voi fate anche roba vegana,
3: assolutamente.
1: Ah, ok, perfetto, no, perché intolleranti, chi è intollerante a quello, all'altro, macello, stagli dietro è veramente difficile. ecco, ma voi fate anche tipo servizio anche a domicilio, li consegnate direttamente al cantiere, no?
3: Dobbiamo capire, noi consegniamo anche, però bisogna capire quanti sono i punti, perché...
1: Ah, ok, sì, 3-4 punti, abbiamo 3-4 cantieri,
3: okay,
1: insomma.
3: Ok, sono vicini tra loro.
1: Sì.
3: Comunque le lascio la mail del mio collega.
1: Sì, grazie mille, grazie.
3: Così si può fare. Allora, Marco...
1: Sì.
3: Punto. Manfredini.
1: Sì.
3: Chiocciola.
1: Sì.
3: Risto, come ristorante.
1: Sì, certo.
3: Trattino quello
1: basso.
3: Normale,
1: ah,
3: no?
1: Normale,
3: quello normale.
1: Mezzo, sì.
3: Sì. Service. Scritto service.
2: Punto it.
1: Punto it, ok.
3: Ok.
1: Perfetto.
3: Scriva pure lui, e magari
1: voi fate anche servizio di imboccaggio volendo?
2: Ma che servizio?
1: Se c'è qualche operaio magari che...
2: Che servizio è?
3: Se c'è?
1: Allora, no, nel senso che magari qualche operaio si fa male è successo, glielo dico così, magari voi fate anche il servizio di imboccaggio?
2: Ma che servizio?
3: Ah, sì, glielo mastichiamo anche.
1: No, va bene, quello no, però magari uno si fa male un braccio, per dire, no, non riesce, è già successo, non...
2: Ma che servizio?
1: Voi imboccate anche?
2: Ma chi?
3: No, questo non lo facciamo.
1: Ah, non lo fate. Ah, ho capito. No, allora, va bene, giusto per saperlo, era un'informazione, insomma, così. Ecco, va bene, non avete questo servizio, insomma,
2: servizio. Dov'è?
1: Pronto?

0: Sì, pronto, mi riesce a dare il suo nome e cognome?
1: Sì, ma sta chiedendo? Forse c'è il servizio?
0: Quale servizio vuole?
2: L'imboccato.
1: Allora, io servizio normale dei pasti, quello della consegna dei pasti.
0: E
1: pronto?
0: Poi? Sì, lo sento.
1: E poi se c'è qualche operaio che si fa male, magari aiutarlo a mangiare, no?
2: Ma chi?
1: Pronto?
2: Sta ridendo.
3: Allora, scherzi a parte.
2: Ma scherzi.
1: Cambiato voce.
2: Ha detto Gesù, scherzi a parte.
1: Però mi state facendo uno scherzo? Non ho capito. Pronto?
2: C'è un uomo ora.
1: Ha messo giù. Lei rideva, lui sembrava anche un po' incarognito. Adesso lo richiamo. No, non facciamo in tempo, lo faccio la pubblicità. Lo chiamiamo dopo, intanto mi richiamerà lui sicuramente.
4: Pronto, chi parla?
5: Andrea.
6: Su Studio Più.
7: Non ci resta che ridere.
8: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. La tecnologia è stata scagionata dall'accusa di causarci patologie, ma non da quella di provocare danni alla nostra salute psicologica. Anzi, le evidenze scientifiche sugli effetti che l'iperconnessione dovuta a cellulari e tablet ha sulla nostra mente sono ormai numerose. Impulsività, insicurezza, depressione, queste sono solo alcune delle conseguenze che la tecnologia amica nemica può avere su di noi. Oggi lo scenario è ulteriormente mutato. L'integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale generativa e dei nuovi dispositivi indossabili ha amplificato queste dinamiche, trasformando il sovraccarico cognitivo in una vera e propria emergenza silenziosa, senza dimenticare lo stress, soprattutto quando la connessione non è solo con gli amici ma anche con il lavoro. Vivere sempre in modalità online porta il nostro cervello a soffrire per lo stress generato dall'ansia, dal controllo continuo dei social media e dalle email e dalla possibilità di essere sempre raggiungibili. Si tratta di techno stress, come ormai viene definito anche dalla comunità scientifica. Negli ultimi anni questa sindrome ha assunto contorni ancora più complessi a causa del cosiddetto FOMO, che vuol dire fear of missing out, cioè la paura di perdersi qualcosa, e della frammentazione dell'attenzione causata da feed algoritmici sempre più personalizzati e performanti, progettati per catturare ogni nostro secondo libero. Il panorama neuroscientifico attuale evidenzia come il confine tra tempo libero e tempo biologico sia stato quasi del tutto eroso. Gli esperti parlano oggi di information fatigue syndrome espansa, un disturbo alimentato dal flusso continuo di notifiche intelligenti che predicono i nostri comportamenti. Non siamo più noi a cercare lo smartphone, è lo smartphone che anticipa i nostri bisogni biologici. In questo modo mantiene il sistema nervoso in uno stato di allerta permanente. Questo ha spinto molte aziende e governi a normare in modo ancora più severo il diritto alla disconnessione, diventato ormai un pilastro fondamentale della salute sul lavoro. È un fenomeno a cui sono stati attribuiti parametri numerici ben precisi, spiega Piero Barbanti, che è direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Milano. Il tecnostress non è più una sfumatura psicologica, ma una diagnosi clinica con ripercussioni dirette sul piano neurologico. Le neuroimmagini ci mostrano come l'abuso di schermi alteri i circuiti della dopamina, così facendo riduce la nostra capacità di concentrazione profonda e favorendo l'insorgenza di cefalee muscolo-tensive e disturbi cronici del sonno, produce una sfida odierna. Comunque non va demonizzato lo strumento, ma sviluppare una vera e propria igiene digitale. Molti esperti sostengono che non sia colpa del dispositivo in sé, ma del fatto che non facciamo altre cose, nel senso che va bene anche guardare il video, ma poi dobbiamo uscire di casa, dobbiamo correre ad esempio, dobbiamo camminare, dobbiamo stare in mezzo alla natura, dobbiamo avere interazioni sociali vere con persone fisiche. E quindi non è tanto il dispositivo che ci fa diventare ansiosi, è il fatto che non facciamo altro che scrollare quel maledetto telefono. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Dai, dai, cretino, dimmi! No, sei lento! Hai parlato, sei intervenuto, giustamente, io respiro. Respiro. Mamma ragazzi, ma ci vuole il traduttore, l'intelligenza artificiale, dicono che l'intelligenza artificiale stia facendo passi da gigante, ma non è così, è l'essere umano che regredisce. Mona! È vero, chiediamo tutto all'intelligenza artificiale, dopo diventiamo cretini noi, capito? Qual è la destra? C'è gente che chiede qual è la destra.
3: Torneremo scimmie, torneremo.
2: Dimmi, Pakistan, dimmi. Tu ridi? Ma io avevo un collega di lavoro pakistano.
3: Ma che c'entra? Che c'entra?
2: Il baffo. Il baffo.
3: Abbiamo capito che aveva il baffo. Abbiamo capito.
2: Ma che tipo? Andiamo avanti, dai.
3: Baffo unico,
2: baffone. Sì, me lo ricordo.
3: Cosa stavi dicendo?
2: Di cosa stavamo parlando?
3: Ma che ne so, tu sei, chiedo scusa, c'è la pubblicità nel frattempo.
2: Ti sei salvato, hai visto? Non mi ricordo, parlavi di, di mia mamma, è vero che l'altro giorno abbiamo avuto un battibecco. Praticamente stavo guardando la Formula 1.
3: Stavi guardando la Formula 1?
2: Ho guardato la Formula 1.
3: Perché è sulla Rai, no?
2: No, si vede su TV8.
3: Ah, ok.
2: TV8, okay. Però in differita.
3: Differita. Tu la guardi in differita.
2: Certo,
3: lui è il povero dei poveri. Dopo i poveri ci sono. C'è lui.
2: No, ma io lo metto.
3: Vai.
2: E niente, quindi.
3: Carlo, invitalo. Fagli vedere la Formula 1 in diretta. Dai.
2: Guardo TV8 e quindi finisce per le 8. Che
3: okay. Per le 8 di mattina?
2: No, alle 8 di sera.
3: 8 di sera, alle 20 si dice. Sì.
2: Per le 20. Mia mamma torna dal suo giro, dalla sua passeggiata serale.
3: Ancora qua sei.
2: E mi dice.
3: Ancora qua sei.
2: No, mi dice allora quindi cosa mangi? Mi fa cosa
3: ma anche lei palpetta.
2: Cosa mangi stasera?
3: Aspetta. Che inizia a mangiare verso mezzanotte. Aspetta. Non vorrei che si mettano d'accordo. A mezzanotte andiamo a dormire, ma mangiamo domani. Ecco perché sono magri.
2: Cosa mangi stasera? Ma non lo so quello che vedi tu. Ma se allora mi fa ma come un po' di fantasia. Allora vedo un po' di polemica, vabbè, allora ci penso io. Un po' mi fa, ma no, dimmi, no, lascia stare, tu pensa cosa vuoi tu, io posso cosa voglio io, lasciami stare. Poi ritorno e ti faccio scusa, lasciami stare.
3: Ma chi è che rispondeva così, lasciami stare? Tu?
2: Io, lasciami stare.
3: Lasciami le tue cose allora.
2: Lasciami stare. Tu pensa per te, io penso per me. Sì. Mamma mia.
3: Questa è la classica frase delle donne quando sanno. Allora, per favore, e tu capisci che hanno le... Sono un po' nervoso, sì. Tu non hai detto niente, eh? Ma come ti svegli? Buongiorno amore. No, allora, lasciami stare.
2: Non è solo buongiorno.
3: Capito? Basta.
2: Mia mamma.
3: Sì.
2: Che Disney News? Che Disney News? Cioè per
3: che Disney News?
2: Disney News. Che rompi ma.
3: Pensavo fosse inglese io. Mi stavo sforzando.
2: Che Disney News? Come da PT? Che rompi maroni come da bambino, no?
3: Sì.
2: Io lasciami stare. Lasciami stare. Esco dalla doccia e quindi ci penso io.
3: Tutto sclerato così eri.
2: Già sapevo. Allora sono andato giù, ho preso i fagioli bianchi.
3: Ma giù dove? In garage?
2: Giù nella in cantina.
3: In cantina.
2: Giù.
3: Ci avete il supermercato in cantina.
2: Vado a prendere i fagioli bianchi.
3: Sì.
2: Li sgorlo.
3: Lì?
2: Li sgorlo. Sì, li apro.
3: Sì.
2: Sott'acqua.
3: Sì, sott'acqua. Ma gli metti la maschera prima?
4: Aspetta!
3: Mamma mia.
2: Avevo già visto un pomodoro.
3: Disturbato.
2: Avevo già visto un pomodoro che andava bene a mangiare.
3: Tu hai visto il pomodoro?
2: Sempre giù la bascio.
3: Ok.
2: Colì un pomodoro.
3: Ce l'aveva in bocca al tomo. Dice, molla. Lasciami stare.
2: Colì un pomodoro. Poi avevo preso un formaggio che l'ho visto in frigorifero. Che cosa?
3: Anche lì in bocca al tomo.
2: E poi mia mamma già aveva fatto i cornetti di insalata.
4: Andrea, sono le 8.
3: Sono le 8. Dobbiamo andare in pubblicità. Tutto questo per dire
2: che alla fine ho mangiato i fagioli.
3: Ok, perfetto.
5: Cavolo.
3: Ma perché lo faccio
5: su Studio Più?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh ragazzi, le donne si sono risentite di quello che ho detto. Hanno scritto: non è vero, siamo semplici. Dai, sta buona, dai. Mannaggia, semplice, sì. Le istruzioni sono in cinese, sono. Ecco perché non vi capiamo. Siamo in due mondi diversi, paralleli, che non si incontreranno mai. Come il binario di un treno. Allora, cadavolo, come fai ad approcciare con le donne? Ma ci vogliono le frasi giuste, quelle un po', capito? Vai con la frase, Ugo, vai, vai.
3: Ciao, bella, sai che ore sono?
2: No, no,

0: 80, non, non lo so come mai, ma sei 70-80.
1: Non, no, non sono pratico, cioè non sono.
0: Non sei pratico.
1: No, ma mi viene, cioè, adesso, per esempio, se ci fosse una donna adesso.
0: Non sapresti cosa dirgli.
1: No, però se mi balena, per esempio, quando faccio le serate invece, mi viene normale. Se
0: vabbè, ma dal palco è più facile, però quando sei vis a vis con la ragazza.
1: Vis a vis lì. Lì nasce il problema.
0: Lascia, oh, tu tira fuori la carta di credito.
1: Sono punci.
0: Ma allora fanno le c'è un amico cinese che fa le carte di credito finte. Allora, c'è quella della Mastercard Plus Prime Platinum, quella con 50 euro te la cavi. Certo. C'è il tuo nome scritto in grande, che luccica proprio, Ugo Parmisano, lampeggia proprio, donna. Con quelle, mamma mia, sfasci proprio, non hai bisogno di parole. Ma veramente, cadavolo, tu che frasi usi? Che frasi uso? Tipo che ne so, allora nella vita bisogna circondarsi di cose belle, se non ce l'hai ti lascio il mio numero.
1: Mamma che hai capito? Cioè, maestro!
0: Capito? Gliela dici ridendo.
1: Però c'è da dire.
0: Gliela dici ridendo.
1: No, c'è da dire.
0: E poi,
1: però...
0: e poi lei si mette a ridere. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dov'è il bagno? È lì in fondo.
1: Scusa.
0: Ma è lì in fondo. Ma dove mai io? No, sto scherzando. Dai, sto scherzando. Fai tutte battute così. Allora, o chiama la polizia, o i carabinieri, oppure ti raggiunge in bagno. Che ne sai? Non si sa mai. Allora, madre di gemelli dà alla luce altri 4 gemelli. Allora, c'è la foto. Di questa famiglia di 6 persone, di 6 persone, sì.
1: No, 8.
0: 8, 4, 2, 6 e 2, 8, sì. Sono 6 figli, volevo dire. Già 6 figli. Io mi farei vedere la faccia del padre. Perché la madre sorride, no? Ma il padre sembra che gli abbia preso un ictus. Cioè, non sta sorridendo. Sembra più un ictus che un sorriso. Perché voglio dire, tu moglie te fa 2 gemelli, poi te ne fa altri 4. Dai, ragazzi, cioè. Tagliatelo, te lo devi tagliare. Lo tagli, lo butti via, dici amore, e l'ho perso per strada. Non so che è successo. Perché è macello ogni volta che infila il gettone, questo fa. Fa cose, fa danni, fa. Mamma, ragazzi, andiamo avanti, andiamo avanti. Se no la gente ci prende per pazzi. Ci prende per pazzi, la gente! Se ti chiama cretino, è divertita. Se ti chiama scemo, è innamorata. Se ti chiama per nome, comincia a correre.
1: È vero.
0: È ingazzata. Ah, è vero, anche questo è vero. È vero, quando la moglie, l'amore, insomma, la fidanzata, ti chiama cretino, lì è il massimo. Tu gli puoi chiedere anche. L'elastico è qua. Allora, se tu sei un cretino,
1: c'è colpa tua.
0: No, tu, la gente non deve capire. Tu fai capire cose che non dovrebbero capire.
1: Certo.
0: Ma perché le fai capire?
1: Scusa.
0: Ma non devi ridere.
1: Ma come no?
0: Tu ti stringi la bocca, metti un tappo. Ma dai, se no la gente pensa male di me, che io sono. E invece sono una brava persona. È qua, sul comodino.
1: Dai.
0: Allora. Dai, basta. Allora, il Batman messicano esiste.
1: Ma chi è?
0: Allora, ragazzi, allora, non è che io dico notizie, do notizie così a casa. C'è un Batman messicano. Lo riconosci per i baffi.
1: Aspetta.
0: Ma la cosa grave è che ce l'ha sul mantello i baffi. Allora basta. Dai.
1: Vuoi farmi morire subito?
0: Un coso, come si chiamano? Un pipistrello con i baffi, è bellissimo. È veramente. E c'ha la birra in mano.
1: Ma chi?
0: Allora, Batman messicano dà la caccia ai ladri di moto e poi li lega ai lampioni con il nastro adesivo. È una notizia bellissima. C'è la foto, te lo giuro. Lui cosa fa? Prende il ladro, lo lega al palo della luce col nastro da pacco, con lo scotch da pacco, e poi mette la moto che il ladro aveva rubato a fianco. La gente passa, vede la moto e dice: ah, chi te murt? Tu me l'hai rubata, capito? E poi dopo, vabbè, insomma, un po' come la gogna, no?
1: È vero.
0: La gogna, te la ricordi la gogna?
1: Sì, come no.
0: Del 1200 e 4, quando c'era la gogna? Nel,
1: non lo so.
0: Avanti Cristo. Vabbè, comunque, fatto la gogna era. Allora, io dico sempre una cosa, no? 14 anni di carcere, 13 anni di carcere, 20 anni di carcere. Ma scusate, le cose sane le abbiamo fatte anni fa.
1: le cose sane,
0: belle, fatte bene. Scusa, uno fa una maracchella, in base alla marachella che fa, alla gravità, viene legato sempre a un palo, ma incrinato di vari gradi, sì, in base alla gravità del fattaccio. Se hai fatto qualcosa, hai rubato solo, diciamo sei a 45, dai, 46. Se invece sei, hai fatto una cosa grave, a 90. A 90. Bello, messo lì, tutto oliato. Metti che c'è il sole, ti bruci. Una crema protettiva, bisogna metterla, no? Tutto bello oliato, messo lì a 90 gradi. E chiunque può passare di là e usufruire, diciamo, usufruire. Sì, sì, sì. È gratis. Sopra scrivi un bel cartello: è gratis. Lascia un ricordo. E la gente può metterci lì i lucchetti, può mettere. Sai come? No, ma basta, basta, dai. Ma non si può parlare con te, sei un disastro. Il Batman messicano comunque prende i ladri di moto e li lega ai pali della luce col nastro adesivo. È un ladro molto particolare. Quando va al bar prende solo scotch da pacco, però scotch da imballaggio. Mi porti uno scotch col ghiaccio? No, da imballaggio. Vabbè ragazzi, dopo questa posso anche andare a casa, ragazzi. Non me ne vergogno anche un po'. È di Luisa, delle pali.
1: Ma chi è?
0: Luisa delle pali. Ciao Luisa, è bella, la battuta è bella. Non l'hanno capita.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70 80.
4: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Siete andati con i ricordi a quell'estate e sicuramente sono tornati protagonisti le serate in discoteca al ritmo della bionda di One For You e One For Me. Ma quella era anche l'estate dell'apoteosi della colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che ci ha regalato i passi filmati più famosi della storia cinematografica mondiale, quelli di Tony Manero alias John Travolta in Saturday Night Fever. Da quella colonna sonora il

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È l'estate del 1988, quella che ci vede approdare sulle sue spiagge assolate e calde come quelle, immagino, di questi giorni. Bentornati a tutti voi ascoltatori di Radio 60 70 80, bentornati nella musica di tanto tempo fa che si trova anche all'interno ovviamente delle hit parade che presentiamo. In quell'estate Nick Kamen con Tell Me era al numero uno, in quel periodo siamo alla fine di luglio, primi di agosto, Jovanotti con Gimme Five al punto 2 e ricordiamoci, siamo nell'88, quindi 30 anni fa, Jovanotti già era lì a vendere dischi in continuazione, Spagna con Every Girl and Boy, un suo grande successo alla posizione numero 3, e Gianna Nannini con Hey Bionda al 4, e Eddie Grant con Gimme Hope Johanna, che sicuramente molti di voi ricorderanno, alla posizione numero 5. Noi però andiamo verso il fondo della nostra classifica, andiamo a prendere un pezzo francese, ogni tanto ci piace fare un po' gli anticonformisti, andiamo a pescare un disco che non è certamente passato alla storia per la sua qualità, ma ha avuto il suo bel perché in quell'estate. Ce lo cantava Vanessa Paradis e il titolo è Jo Le Taxi.
2: C'era una volta Hit

cantante, attrice, fotomodella, azzecca il bingo nell'estate del 1988 quando pubblica questo 45 che alla fine occupa gran parte dei network nazionali, la fanno ascoltare davvero a manetta, un pezzo simpatico, una genialata, come è molto simpatico il disco che andremo ad ascoltare adesso. E anche lei carinissima, bellissima, che si è fatta notare da subito non tanto per le sue performance artistiche ma perché all'età di 14 anni inizia una relazione con un attempato Bill Wyman, già bassista degli Stones. Vedi il successo cosa ti fa arrivare. Lui ha 47 anni all'epoca e dopo se la sposa nel 1989, dopo 6 anni, e divorziano poi nel 1991, come ovvio che succeda. E però ha amicizie importanti nell'ambiente, conosce Pete Burns, già leader dei Dead or Alive, il quale la presenta al trio Stock, Aitken and Waterman. Siccome il pacchettino era interessante, le affidano questo successo, e all'epoca questo trio di produttori faceva diventare oro tutto ciò che toccava. Si chiama Mandy Smith.

0: Archiviamo anche l'estate del 1988 con Mandy Smith e Boys and Girls, come sapete, in coda di trasmissione. Vi lasciamo un attimo di riflessione con delle frasi che ci servono per meditare anche su noi stessi. Questa la scrisse Henry Drummond, che visse nell'Ottocento, era un poeta, nonché giornalista e medico irlandese, e che ha lasciato molte sue opere ai posteri. Una sua frase celebre fu questa: nella ricerca della felicità metà di noi è sulla pista sbagliata. Pensiamo che consista nell'avere, nell'ottenere e nel farsi servire dagli altri. La felicità in realtà è nel donare e servire gli altri. A tra poco.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

È di nuovo. Sono arrivato di nuovo, sì. E qual è il problema? Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo, è giovedì 30 luglio. Stiamo dando una bella sferzata anche al mese di luglio, molto caldo, e sembra che agosto sia peggio. Ah, siamo a posto perciò. Grande pomeriggio musicale, 351-351-1000, questo ormai lo conoscete a memoria, il nostro numero di WhatsApp dedicato a tutti coloro che vogliono richiedere qualcosa di inerente agli anni 60, stato 80, di bello possibilmente, e un attimo movimentato, questo l'ho aggiunto io, vabbè. Dai, si inizia con Moroder e mi fa molto piacere perché questa avevo voglia di sentirla. Grazie ad Anna che l'ha richiesto ancora stamattina ed è

Anna, hai ragione, hai ragione. Sotto l'ombrellone si sentono sto cose. Cheese di George Moroder. Va bene, va bene. Allora, c'è Guglielmo, nuovo ascoltatore. Buongiorno, Guglielmo. Come ti butta? Tutto a posto? Butta bene, butta bene. E allora, è già da 15 giorni circa che viene richiesto Kena, ok? A dirti la verità mi piace molto sto pezzo, eh. È un 80, Another Life.

0: Allora, ma... grazie per Another Life. Speriamo che arrivi in altra vita qua. Keno!
1: Piero,
0: chi è che è questo signore?
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di questa splendida radio. Volevo, se possibile, dedicare Tunnel of Love di Dire Straits a tutte le belle signore che ascoltano questo programma meraviglioso. Ciao a tutti quanti.
0: Ma chi è lui?
1: Perdonami, sono Bruno da Milano. Mi ero dimenticato di presentarti.

0: Hai capito, Bruno? Bruno, già le donne qua ti ringraziano, vedi?
1: Ciao, qua non si scherza. Questo sì che ne capisce di musica. Mm.

0: capito Bruno? Si è cuccato tutte le donne qua con Channel of Love, vedi? Ci vuole poco, no? E allora chi è?
1: Ciao,
0: Livio?
1: Buongiorno, sono Livio. E vedo che dietro Tunnel of Love mi viene in mente il concerto dei Pooh di ieri sera. Siamo più o meno sulla stessa linea, ok? No, no, davvero, a parte tutto sono bravi, c'è poco da dire. Ascolta, io vorrei ascoltare Billy Idol per piacere con Eyes Without Face. Un saluto a tutti, ciao a tutti da Livio.
0: Non ho capito chi è che sono bravi. I Dire Straits o i Muppets? Cioè, chi è che sono bravi?

0: C'ha ragione anche Ivan, però
1: è un mito. Belli fu, belli fu, ma metti su Billy Idol, dai, che non so mai.

0: vero, hai ragione. Ha ragione anche lui.
1: Milano, ma tane lo vlog a tutte le donne. Non è che sotto sotto c'è un messaggio subliminale? Così chiedo.
0: Può essere, sì.

idolo, uno dei miei idoli, Billy Idol. Verso la Eyes Without a Face, che bella cosa. Grazie Livio, è la stessa roba, è la stessa roba. No, ma lui non me li ha chiesti, Ivan, perché sa di non chiedermeli. Perché se mi chiedono certe cose lo sanno che io non gliele metto, perciò. Capito? Allora fa prima non chiedermele così. Va bene. Grazie Livio, buona giornata. Devo salutare la Letizia che insieme a Barbarella vogliono sentire Suspicious Minds.

0: Grazie, grazie. Letizia, grazie Barbarella. Era Elvis questo. Ma c'è da festeggiare un anniversario qua.
1: Ciao Pierangelo, qui Angelo da New York. Oggi mi tocca 30 luglio. Festeggiamo anniversario di matrimonio io e mia moglie Lucy, 28 anni. Lei è in Italia, ma le ho detto di sintonizzarsi su Radio 60 70 80 e ti vorrei richiedere una canzone d'amore, ma molto ritmata, di Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, e io aggiungo, e l'hanno mandato a me. Ciao Pierangelo, buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.

0: Buon anniversario, Angelo. Te l'hanno mandato un angelo, vedi? Ever must be missing an angel.
1: No, in verità io lo so che te i pu li metti dopo le 6:30, questo è chiaro. E però ai Pulli dobbiamo tanta riconoscenza per tante mattonelle e poi. Ciao a tutti.
0: È vero, ho rifatto il bagno io. Ho rifatto il bagno, mattonelle nuove, tutto nuovo. Ci sono 20 ore per richiedere quei dischi lì, cioè non capite. Non chiedetemi dalle 15 alle 18, cioè è quello che voglio dirvi. C'è tutto il giorno per ascoltarli, Non è che dalle 15 alle 18 devo sentire sta roba io.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Salve, sono uno ascoltatore da poco e vorrei sentire una canzone a piacere dei Nomadi. Grazie. Giulio da Formia.

0: Allora, grazie all'amico di Formia, penso che questa ai doni neri ti sia piaciuta, perché insomma non ce n'è una che sbaglia dei nomadi, No, effettivamente è un repertorio molto vasto e anche molto molto dolce, molto bello, specialmente quando c'è l'interpretazione di Augusto D'Aoglio, insomma, che è grande anche, non dimentichiamocelo mai, Beppe Carletti, grazie.
1: Ciao Pier, sì, buon pomeriggio a tutti. Guarda combinazione, oggi è anche il mio anniversario di matrimonio e a questo punto vorrei dedicare all'amore della mia vita Stay With Me degli Eight Wonder, sempre se possibile. Grazie, un abbraccio.

Allora, caro Vito, un bacio alla signora, naturalmente, buon anniversario anche a voi. Era Eight Wonder, Stay With Me. Bella, c'è Vincenzo di Torino che oggi non ha fatto il vocale, vabbè, lo dico io, dai, vabbè. Vuole un pezzo dei Metallica. Beh, questo è molto molto carino. Si intitola Enter Sandman.

0: insomma, che dire, i Metallica insomma devono piacere, no? Hanno fatto delle cose molto molto belle, eh? Comunque grazie Vincenzo, l'abbiamo sentita, è un piacere sempre,
1: ciao,
0: sentire
1: ciao rock. A tutti da Marco il Cuoco, sì. Ieri sera ho visto un documentario bellissimo su Sky, adesso non ricordo il nome, ma hanno parlato di Otis Redding, spettacolare, mi fai ascoltare una sua canzone per favore? Ciao a tutti, grazie Pier.

0: Barclay ragione, insomma, questo è un grande. Te lo sei visto bene il documentario, fantastico, eh? I've been loving you too long. Penso che ti sia piaciuto questo, perché è proprio molto molto bello.
1: Ciao a tutti, sono Albi 62 e oggi, se era possibile, volevo sentire un pezzo dei Genesis con I Know What I Like. Ciao a tutti.

0: hear them talk. Me? I'm just alone.
1: Grazie Albi. Hai rispolverato un vecchio del Genesis, I Know What's It Like, che a me piaceva tantissimo. Poi è un po' che non la sentivo, davvero.
2: Ciao Pier, sono tanto. Giancarlo dalla bassa bergamasca. Mi fai ascoltare per favore Ray Charles, is the Road Jack, la roba simile. Complimenti per la nuova schermata dell'applicazione. Buon pomeriggio, ciao, grazie.
1: Eccolo qua.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte, raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
2: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Rimetteresti una bella canzone da artista, ma non le solite, una che non sentiamo mai, diciamo. Ciao, grazie.

0: E questo lo dico a tutti gli appassionati dei Dire Straits. Vi inviterò a casa mia e vi farò sentire 3 ore di Dire Straits, perché ho delle cose inedite che sono favolose. Questa è una delle tante. Si intitola The Long Road, la lunga strada che porta verso chissà, magari l'isola che non c'è, perché anche quella avevo fatto. Fantastico, non ha bisogno di cantare Mark Knopfler, c'è già la chitarra che canta per lui. Fantastico, davvero. Se vi è piaciuta, questa era The Long Road, lo dico per chi la volesse magari richiedere, eh? Bellissimo.
1: Ciao Pier, buongiorno, yeah. Buon pomeriggio, Mario da Milano.
0: Sì.
1: Pier, mi pare se sentire Franco Fasano, è quel giorno non mi perderai, qualcosa del genere, era bellissima. Io correvo subito a fare i lenzi con quella canzone lì. Grazie Pier, buon pomeriggio e tanto caldo per tutti. Un abbraccio.
0: Ciao Mario, dopo The Visitors te lo faccio sentire, eh? Sì, Franco Fasano.

Grazie Placido Sosio, eh! Il bar oggi lo apriamo 10 minuti prima, dai! E qua c'è già una granita con la grappa che. C'è una granita con la grappa! Vabbè, lo apriamo più tardi, dai, verso le 16:20. Vedrai, vedrai! Allora, Mario, guardiamo se mi parte Franco Fasano, guardiamo. Eccolo qua! E quel giorno non mi perderai più.

Beh, questa è una bella canzone, vedi? Vedi? Ci vuol poco fare una bella canzone. Fasano l'ha indovinato proprio. Parole meravigliose, testo eccezionale e interpretazione, devo dire, al top. E quel giorno non mi perderai mai più. Eccola qua. C'è Marco Armani qua. Letizia, una bella voglia questa, solo con l'anima mia.

0: solo con l'anima mia, Marco Armani, che cantava anche Tu dimmi un po', ma un cuore ce l'hai? E poi cantava anche È la vita. Lo ricordo bene, Armani. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Ciao Piero, sono Carlo degli Esi. Oggi ti richiedo il pezzo che mi ho fatto sentire l'altra volta da BFM. Ti ha paura della notte, la dedico a tutte le donne e volevo sapere se hai aperto il bar, un'aranciata, un'aranciatina al volo.

0: Dai, alzi la mano, chi ha paura della notte? C'è qualcuno che ha paura della notte? Quelli che hanno paura di andare al cimitero la notte, perché? Perché hanno paura? Cioè, non ho capito io. Perché deve avere paura? Non succede
1: buongiorno,
0: niente,
1: Pietro,
0: non succede niente.
1: Buongiorno ragazzi, 60, 70, 80, sempre al top, Ma non ho capito bene, Adelmo, cosa ha combinato dietro la tendina di stelle? Me la fai ascoltare?

0: Belle Billy, sai che fece? Vabbè, sono cose che si fanno dietro alle tendine di stelle queste. Capita. Zucchero fantastico.
1: Ciao Pierangelo, buongiorno. Si può sentire la canzone Disperato Erotico di Lucio Dalla? Grazie Luca da Piacenza.
2: Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina, birricò.

0: È bella questa. Fabrizio, guarda che questa la memorizzo.
1: Allora, Pierangelo, quello finisce la canzone che se la chiavò, quest'altro finirà la canzone che se fa una pugnetta. Allora dillo, che pomeriggio vuoi fare? Un pomeriggio erotico?
0: Hai ragione, hai ragione. Oh signor, disperato erotico stop, che non ha niente a che vedere con 38 luglio degli Squalor, però insomma vado avanti, dai Giovanni.

0: Fantastico.
1: Io ti aspetterò.
0: Grazie per Fausto Leali e grazie anche per,
2: insomma, mi leggete anche nel pensiero, eh? Giovanni da Verona, questa di Lucio Dalla la volevo io, ma allora ti chiedo, sono solo canzonette di Edoardo Bennato. Ciao.

Ma sono solo canzonette. Chi è che mi scrive? Buongiorno Pierre, qui a Brescia c'è il Varano che chiedeva se fosse possibile sentire il Cobra di Donatella Rettore, che a lui piace tanto. L'hanno catturato, hai visto? Mazza, sei grosso, ragazzi. Mi sembra un Komodo questo. No, io pensavo fosse piccolo, invece è grosso, girava lì. L'hanno beccato con un pirlone. Hanno fatto una gabbia gigantesca, ha messo lì un pirlone e lui ha detto: questo non l'ho mai assaggiato. Sono arrivato a Brescia per non assaggiare il pirlo. E allora guarda che l'hanno catturato. Cos'è che vuole lui? Il Cobra? Eccolo qua.

0: Ho capito, ma guarda che il varano lo mangia il cobra, lo mangia il cobra. Hai presente il varano tu? Non è una lucertola, cioè... Ma qualcuno dice che è stato catturato, qualcun altro dice che insomma è ancora libero che gira. L'hanno preso o non l'hanno preso sto Komodo qua? No, non l'hanno preso. Hanno fatto delle cose strane su questo varano, mamma mia. Grazie per il cobra, che non è un serpente comunque. Live.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Allora, cara Mary, caro Simone, caro Gino, volevate tutti Gino Vannelli? Oggi ho scelto con la S senza C, Wild Horses. Allora, mi dispiace Antonella, tu hai mandato un messaggio ieri, ma io non l'ho ricevuto, si vede che l'hai mandato da qualche altra parte, perché altrimenti mi sarei ricordato. Fammi sentire
1: Antonella,
0: qua.
1: Ieri ti avevo chiesto una dedica per mio figlio che ha fatto gli anni, boh, probabilmente, non lo so. Comunque, se vuoi mandare una canzone, fai tu. Ad Alessio, dalla mamma, anche se era ieri, però fa sempre il piacere. Grazie, ciao.
0: Ma il bambino è piccolo, vero? E allora se è piccolo, guarda che ti metto io qua.

0: Hai visto? Per il piccolo Simone, si chiama Simone, vero? Dalla mamma Antonella. Non l'ho ricevuto il messaggio ieri, Antonella, davvero? Guarda che per sbaglio magari l'hai mandato da qualche altra parte, perché io sento i messaggi, li ascolto tutti, perciò si vede che non mi è arrivato. Comunque mi scuso, può darsi che non l'abbia neanche visto, vabbè. Era Hotway degli Oliver Onions. Vabbè, dai, gli abbiamo allungato di un giorno il compleanno, non è un problema. Dai. Che vuole questo? Che vuole questo? Dov'è Stefano? Stefano, sei l'escavatorista pazzo tu di Verona? Dove sei?
1: Ma così Gianfranco non puoi mettere adesso Horse Away, eh? Era la mia canzone, porca miseria. Ciao a tutti qua da Stefano, l'escavatorista pazzo di Verona, dai. Niente, allora devi compensare con una afro, una afro di quelle toste. Grazie, bye bye.
0: Va bene Stefano, dai, piaceva anche a te, eh? Io ti metto questa, guarda che te metto io. L'aranciata per lo zio Carlo è pronta.

0: Carlo, abbi pazienza, si sta mettendo la gonnellina lì. No, si stanno mettendo. Sai che c'è l'abbigliamento da seguire qua. Mazza se c'ha fretta, okay, questo, mamma.
1: No, che dobbiamo aspettare qua? Le conigliette, le tedesche, le croci rossine. Chi è che deve arrivare, Piero?
0: Sono arrivate, si stanno cambiando, sono in camerino. Fate un'aranciata per lo zio Carlo, per piacere, qualche. Che c'ha fretta, qua c'è gente che ha sete, cioè non è che. Fa caldo, fai una cedrata alla signora qua.
2: Michelangelo, quando apri il bar io berrei per favore un San Viter, se ti fa sì.
0: Ciao. Il San Viter, va bene, fai anche un San Viter alla Patti lì, sì. Chi è che voleva
3: sto è possibile ascoltare per favore la canzone degli Hot Chocolate, che in questo momento

0: certo non ricordo il titolo. Grazie e buon pomeriggio a tutti quanti.
1: Allora ti metto Everyone is Winner, potevo mettere anche You Sexy Thing, però mettiamo questa, dai.

Dai, fai un frappè a Ivan per piacere. Sì, sì. Metti un po' di frutti di bosco che sono già lì da 15 giorni. Sì, sì, tanto quando poi si frullano non si capisce niente. Mi vedi bene come cassiere? Oh, mamma mia! Marina, come si sente poco? I need the world, con Ring My Bell, ma io voglio di scherzare. Tutti i giorni

0: Devo chiedere aiuto a Carlo. Carlo, è arrivato un rompipalle qua, che devo fare?
1: Guarda, buongiorno, senti, guarda. Siamo appena entrati qui, guarda di finanza, ma voi siete tutti in regola con le licenze HCCP, mi fa vedere gli scontrini che fa? Grazie, altrimenti sì, certo, non si può fare niente, mi spiace.
0: Ma io ce l'asso nella manica, vedi? Carlo, digli qualcosa per piacere. È vero che siamo in regola noi, hai voglia. Certo che sono in regola, anche le ragazze sono tattuate, sono a posto le ragazze. Pensate questo qua. Cosa vuole lei?
2: Sono Laura, finito di lavorare. Avrei bisogno di una bella lemon soda che mi tolga bella rinfrescante, bella fresca però, ti raccomando, Pier. E mi metteresti una canzone di rap, per cortesia. Ciao, buona giornata.
0: Ma quante cose che vogliono, vogliono la lemon soda, poi vogliono anche rap. Ma io guarda che ce l'asso nella manica.
3: Ti rendi conto, Pia? Questo si vuole spacciare per finanziere, vuole vedere scontrini, dice che lo buttiamo fuori, ecco, lo buttiamo fuori della sala, questo è abusivo.
0: Ecco, grazie Carlo, vedi? Via, fuori uno,

0: Ho perso un attimo, ho già perso il bar, io ci sono, eh.
1: Sì, sì, sì, ci sono le conigliette che ti stanno aspettando qua. Oggi ho fatto mettere il codino, guarda che belle che sono, guarda, guarda, guarda che.

Che vuole questo? Un po' di vino santo con il ghiaccio. E magari anche Renato Rice con è arrivata la bufera. Sì, siamo a posto.

0: no, ma ci sono gli uomini, come no?
1: A tutte le ragazze che sono in ascolto adesso, loro hanno le conigliette e noi playboy dove sono? Ma adesso che cos'è questa discriminazione?
0: No, ma noi li abbiamo, guarda qua, guarda che fighi che abbiamo qua, guarda, uno più bello dell'altro, abbiamo degli uomini favolosi. Maturi, ma sono favolosi, sì. Sono ancora attivi, mi dicono qua. Sei attivo tu? Tolto Gianni Gianni, gli altri sono tutti a posto.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: Che c'è qua? No, gli uomini sono tutti carini, eh. Maura, ti posso garantire, questo lo dico anche a tutte le donne che sono all'ascolto, se venite a trovarci ci sono degli uomini davvero affascinanti, dei fichi.
1: Abbiamo dei fichi d'India, cioè, capito qui? Abbiamo dei fichi d'India.

0: Cosa vuole questo? La mortadella. Ma la mortadella mangiatela a casa tua.
1: Posso chiedere al bar un bicchiere di vino? Il dottore ha detto che posso bere un bicchiere di vino al giorno, quindi mi raccomando. Non coppa di champagne, coppa insomma sesta, ottava, ecco, quelle zone lì, no? Comunque un bicchiere, minimo un litro sarà, quindi, e poi un panino con la mortadella, ma non la mortadella di Bologna, la mortadella di fegato, bella secca, tagliata sottile. Ti ricordi? L'hai mai provata cos'è?
0: Ma che cazzo mangia questo? La mortadella viene a chiedere. Samantha, ce l'hai la mortadella? Non ce l'ha la mortadella. C'ha la coppa, c'è il crudo, c'è il cotto, c'ha lo speck. Samantha, senti qua cosa vuole questo signore di Prato. È venuto da Prato.
2: Ciao Pier, mi chiamix da Prato. A me un chinotto e poi metti Chardin Town dei Deep Purple. Quello che urla.
0: Samantha, gli fai i chinotti? Sì, arriva.

0: detto Michi di Prato, quello lì che grida è di Palpo. Vabbè, grida, sì. No, qua bisogna fare un po' di selezione perché in effetti stiamo rasando la Iola qua. Gianni, stiamo rasando la Iola. Carlo, dici.
1: Oh Pier, questo qui Pier bisogna. È meglio pagargli un vestito che inviare a pranzo, capito? Questo è meglio pagargli un vestito che inviare a pranzo. Mangia come un lupo, mangia. La mortadella dei fegato vuole. Quando va?

dai Carlo, fai bravo, non, siamo in fascia protetta ancora. Don't hide away. Window closed, lights is on. Mandova, mandova, mandova.

0: ma questo non è un uomo, questo è un pachiderma.
1: Senti, io avevo in giro un paio di vaniglia, sono stati mezzo chilo l'uno, e li ho fatti andare, li ho spaccato due volte la padella, li ho fatti andare tutti e due insieme. Uno l'ho mangiato un giorno, l'altro l'ho mangiato il giorno dopo. E io mangiavo sempre un vaniglia intero quando avevo i maiali, Il culo, un culetto di qui, il culetto di là mia mamma, che non doveva mangiare, io mangiavo tutto il resto del vaniglia col purè. La bontà.
0: Vieni a Brescia che c'è un

mangia tutto il maiale lui, sì, sì. Non si butta via niente del maiale, lo sai, no? Ecco. Oh signor, mamma mia. Che clienti che mi sono fatto qua, ragazzi. Sì, ma tutto bene, sono rovinato. Va bene, andiamo. Grazie Andrea, scusa perché qua intanto abbiamo sentito City Lights di William Pitt. Ah, Jackson Sisters. Oh, yeah. Vuole gelatina lei? Maurizio, vuole gelatina? Una pallina solo.

0: Samantha, vai in bagno che c'è uno che ha bisogno.
1: Dice. Sono Alberto della Brianza. Nel bagno manca la carta igienica. Cazzarola, che roba terribile quel bagno lì. Se potete far qualcosa, non so, Grazie.
0: Ma non lo so io, ma.

0: Dice che andasse a comprare lui la carta igienica, dice che andasse a comprare lui la mettesse, capito? Che aspetta gli altri.
1: Non ho capito io. Qua è tre volte che viene al bar e rompe le palle così. Prima la carta igienica, poi dice che insomma l'acqua dello sciacquone non va. Mazza se sono difficili questi. Sono brianzoli questi, C'è da aver paura, Vuoi due palline di gelato? Stracciatella e bacio, va bene, arrivano, Sandra, te le mando direttamente a Ivrea se vuoi.

I believe in miracle. Vabbè. Signore e signori, benvenuti, vi parla Enrico Ciotti, direttamente dallo stadio San Siro di Milano. Grande derby questa sera, Milan-Inter.

0: Giovanni, due butto fuori, dove sono?
1: Pier, chiami, butta fuori, mandalo via. Chiappa e butta fuori, Pier, e mandalo, buttalo fuori dalla discoteca.
0: Via, via, via. Dai, mandatelo fuori, via, via. Portate il gelatino alla Sandra, eh. Un bel gelatino con un po' di bacio e stracciatella. Eh sì, perché ti sento, mamma, se ti sento. È Samantha che parla, eh? Non è solo... Samantha! Sei già stanca? A che ora sei andata a letto stanotte? Stamattina alle 6 è andato.

0: Ma l'hai già finito! L'hai già finito il gelato, Sandra! Mazza che bocca, ragazzi! Va bene che erano solo due palline, però mazza! Già, ne vuoi altre due, ne vuoi? Mamma mia, ragazzi! Qua! Mai visto io roba del genere, mai! Vedi! Qua andiamo bene qua, Massimo, che fa?
1: Ernest, pomeriggio porno che stai facendo? Metti Gianni Drudi, fichi fichi.

0: Mamma mia, davvero, mai visto uno mangiare il gelato così in fretta?
1: Oh,
0: io,
1: Pier, Sandra, quanto ci fa col litro? Già finito le palline del gelato, consuma, peggio del 2005 a turbo diesel.
0: ne vuole ancora due. Stracciatelle e bacio, sempre quello, non si possono cambiare i gusti, no? Mai la bocca ce l'hai sul bacio, sulla stracciatella, cos'è? Sempre due palline, 60, 70, 80.
2: Live. Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Buon pomeriggio Pier, buon giovedì a tutti. Niente, che dirvi. Io tra poco andrò al lavoro, però nel frattempo mi fai sentire la canzone degli Status Quo, Whatever You Want, così ci carichiamo. Ciao, un abbraccio, un bacio a tutti dalla Lori. Ciao ciao.

Che vuole questo? Questo è difficile, eh? Vuole una banana split, panna fragola e un cannolo alla stracciatella. In coppa gigante, tutti rigorosamente in verticale. Ma siete anche esigenti però, eh? Cioè non ho capito, le ragazze qua non sono qua. No, quelli delle bottiglie arrivano verso le 19, tranquille ragazze. Sì, sì, arrivano quelle. Quelli pesanti arrivano. Prepara un po' di bottiglia di Buefli Coli per piacere, grazie. C'è il Crystal, c'è, eh? No, c'è un cliente che davvero vuole il Crystal lui.

0: Mi sono dimenticato, Lori, non bevi niente? Il bar è aperto, eh? Non... Hai sete? Cioè, vuoi qualcosa? Vuoi un gelatino? Vai. Che gelati abbiamo lì? C'è il cornetto, c'è il pinguino, c'è la banana, c'è il fior di fragola, c'è il calippo, c'è il gelsomino, si chiama gelsomino quello. Oh mamma mia, che sono difficili queste. Va bene, grazie per whatever you want.
1: Buongiorno Mattia, a me grazie una granita, una menta e una dedica. Dato che Gigi oggi è in ascolto, sì, gli dedichiamo appunto la sua canzone preferita, Starry Starry Night, di Don McLean. Ciao dalla Piedi Varese, buon proseguimento di giornata a tutti.

0: scusami, Cri, ho messo American Pie, Stay the Night, ma non ce l'avevo qua a portata di mano. Sono preso, scusami, ma te la metto la prossima volta, dai. Qua è pericoloso.
1: Buonasera, vorrei richiedere una di queste due canzoni a te la scelta. Se vogliamo rinfrescarci, una giornata uggiosa. E se invece per chi sta partendo si viaggiare, entrambe di Battisti. Grazie, una buona serata a tutti. Ciao Daniele, provincia di Varese. Ciao.
0: Se fosse per me, né una né l'altra. Mettiamo però si viaggiare.

0: spiaggia con 60, 70, 80. Buon pomeriggio. Benvenuti al parco, eh. Devi fare lo scontrino prima, altrimenti non ti arriva
1: Alberto,
0: nulla, hai capito Alberto?
1: Io ho tirato una caraffina con dentro del vino e dei pezzettini di banana dentro che tolgono l'acidità del un po' del vino, sì. Bisogna lasciarlo lì un po'. Ecco, è mezz'ora che sono qui e non lo so, però vado a... non so, l'altro posto, non so, se magari me lo possono portare, grazie.
0: Una caraffina di vino con dentro la banana. Vuole la banana nel vino questo. Sì, sì, guarda. Guarda se sono a posto questi.
2: Ma non lo so. Ma mette il tipo quello di Valance, la Bamba. Me l'ha ricordato adesso una mia amica, la Bamba. Grazie Pierre.

0: Abbassagli la musica che gli dà fastidio la musica alta. Hai notato che da oggi abbiamo messo il tavolometro? È il tavolometro. Cioè uno sta seduto 20 minuti poi deve andare via, cioè che fa? Cioè non è che possiamo star qua, eh. La Patrizia è arrivata alle 15, è un'ora e mezza, due ore che qua è, ha bevuto un San Bitter, cioè non ho capito. No. Invece col tavolometro lui suona, quando suona vuol dire che te ne devi andare, hai capito? Ecco, cioè non è che... la pizzetta non c'era.
1: Ciao Fernando, sono Fabrizio ancora. Mi potresti mettere, se c'hai, Strong Me Strong degli Yellow Man, oppure una canzone cazzese di loro, grazie, ciao.
0: Che sono due voci queste.

Strong be strong, Yellow Man. Grazie Fabri. Allora, siccome non mi piace lasciare David in giro, ne ho già tanti, mettiamo anche questa, dai.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Senti, se riesci a farmi passare un bel pezzo di Mattia Bazar, quello che vuoi tu, tanto sono tutti belli. Ti ringrazio tantissimo. Buona serata, ciao.

c'è un disco più bello dell'altro, come dice il nostro spot, una più bella dell'altra, eh sì. Abbassa le tendine lì per piacere, che c'è ancora molta luce, abbassa le tendine, che qua adesso vanno le bottiglie, eh. Abbassa, abbassa, abbassa.

Vietato baciarsi sulle guance. È vietato, sì. Vedi che c'è il cartello lì. No. Non ci si può baciare sulle guance, no. Di chi è quella cravatta lì per terra? La raccolga per piacere. Comportiamoci bene. Gary Moore, Still Got the Blues.

meraviglia, meraviglia, meraviglia. Raccolga le bretelle per piacere, quelli che ha perso le bretelle lì. Finito il cinema, eh? Basta, finito. Still got the blues, Gary Moore. Ma pensa a te, questo qua arriva con le bretelle, arriva. Vuole uncinarle?

detto Emiliano che è caro il bar, che è caro. Ti è arrivato il cinto di un caffè con un cioccolatino, 25 euro. Mazza ragazzi. Chi ha fatto il preziario qua? Vabbè, è caro lui, è caro, è caro. Allora era Driver Seat degli Sniffing the Tears, bella, grazie. Pamela, buon pomeriggio. Devo andare dal mio amico Chicco. Chicco, guarda che ti faccio sentire, guarda.

Benvenuti al circo, signore e signori, abbiamo i trapezisti, abbiamo tutti gli animali presenti sulla terra, eccoli qua, scimpanzé, tigri, leopardi, elefanti. Ma guarda il trapezista lì, guarda, è una favola.

0: Pensa che qua c'è anche la versione di B.B. King, che è qualcosa di stratosferico davvero. When the sand come marching in, baby. Da domani avremo anche davvero i trapezisti qua. No, tu è meglio che stia a casa.
1: Una ragazza sta mi ha messo un cubetto di ghiaccio dietro la schiena,
0: vedi. Non devi stuzzicarle, no. E se le stuzzichi sei rovinato, no.

0: 7:41, passa il tempo, non me ne sono accorto.
1: 60,
0: io
1: 70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
3: Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale, il presidente Sergio Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Intelligenza artificiale e riconoscimento facciale, slitta il voto della Commissione Affari Europei dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. Lo sconfinamento di un missile russo in Polonia inoltre ha spinto Varsavia a far decollare caccia e a convocare una riunione d'emergenza. Nuova ondata di calore oggi, 3 città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Volley, l'Italia di De Giorgi perde 3-0 contro gli Stati Uniti, azzurri eliminati ai quarti di finale di Nations League. Gli americani sfideranno il Giappone in semifinale. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

metto le conigliette, bisogna farle ballare, perché altrimenti c'è, che... c'è nessuno che le invita lì in pista, guarda, guarda. Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Sono una decina, sì. Guarda che sono brave a ballare loro, Simona, buonasera. Saluto anche Monica, Alfredo, Gioele, Patrizia e... come si chiama? E Camilla. Grazie, grazie, grazie. Buona serata a tutti voi, 17.50, siamo in dirittura d'arrivo e che c'è qua? Guarda che c'è, guarda che... Oh, oh, oh. Si fa sul serio, Michael Zuckerberg. Oh, oh, let's all check. Oh, oh, oh.

0: bel piacere. Vai a prendere quello là, quello là è uscito, mi ha dato 100 euro falsi, quello che sta andando via, quello lì alla Prince Verde, guardalo lì, già porta sfiga a vederlo, vai a prenderlo per piacere. Uno c'ha la Prince Verde, l'altro c'ha il due cavalli là.
1: Ma dai, sì, ma voi ridete, via, scherzate, manda... mangiate, bevete, tutta a moda, e qui siamo sempre a Dio delle città. Ciao a tutti.

0: Che t'ha detto lei?
1: Ma dai. La ragazza mi ha detto che sembro Little Tony. Questa è maleducazione, molto maleducazione.
0: Ce l'hai la faccia del Little Tony, eh? Del Little sicura. Allora, sì, sì, va bene Pierangelo, ti ascolto, stavolta ti ascolto. C'ho una cosa importante da fare adesso, aspetta un attimo, via, via, via.
1: Ciao,
0: via,
1: Pier,
0: via.
1: Per favore, prima delle 18, prima che tu vada via, voglio dedicare alla mia amata Francesca Wish You Were Here, ovviamente dei Pink Floyd, ma la devi mettere 5-10 minuti al massimo prima delle 18, così siamo sicuri che lei possa ascoltarlo. Un abbraccio, grazie.

Caro Gaetano, ho fatto il possibile, me lo sono ricordato. Wish you were here, vabbè. Grazie, viva l'amore per sempre. Abbiamo finito? Ci troviamo domani mattina con la colazione alle 7, dalle 7 alle 9, e domani nel pomeriggio il bar apre alle 4 e mezza, ma io arrivo alle 15. Va bene. Vi lascio, vi abbraccio, meno male che non la sento, e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, chi c'è qua? Eccola là, spegni tutto.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Radio 60 70 80, la musica mixata. A Radio 60 70 80, la musica mixata.

Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli. Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Stress.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
3: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore, per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60-70-80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound. The New Cosmic Sound. Quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAB dal presidio. In un primo momento i divieti guardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre tornata la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
4: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore, per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Siete andati con ricordi a quell'estate e sicuramente sono tornati protagonisti le serate in discoteca al ritmo dei La Bionda di One For You e One For Me. Ma quella era anche l'estate dell'apoteosi della colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che ci ha regalato i passi filmati più famosi della storia cinematografica mondiale, quelli di Tony Manero alias John Travolta in Saturday Night Fever. Da quella colonna sonora

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È l'estate del 1988, quella che ci vede approdare sulle sue spiagge assolate e calde come quelle, immagino, di questi giorni. Bentornati a tutti voi ascoltatori di Radio 60 70 80, bentornati nella musica di tanto tempo fa che si trova anche all'interno ovviamente delle Hit Parade che presentiamo. In quell'estate Nick Kamen con Tell Me era la numero uno in quel periodo, siamo alla fine di luglio, primi di agosto. Giovanotti con Gimme Five al punto 2, e ricordiamoci, siamo nell'88, quindi 30 anni fa, Giovanotti già era lì a vendere dischi in continuazione. Spagna con Every Girl and Boy, un suo grande successo alla posizione numero 3, e Gianna Nannini con Hey Bionda al 4, e Eddie Grant con Gimme Hope Johanna, che sicuramente molti di voi ricorderanno, alla posizione numero 5. Noi però andiamo verso il fondo della nostra classifica, andiamo a prendere un pezzo francese, ogni tanto ci piace fare un po' gli anticonformisti, andiamo a pescare un disco che non è certamente passato alla storia per la sua qualità, ma ha avuto il suo bel perché in quell'estate. Ce lo cantava Vanessa Paradis e il titolo è Jo Le Taxi.
0: C'era una volta Hit Parade.

cantante, attrice, fotomodella, azzecca il bingo nell'estate del 1988 quando pubblica questo 45 che alla fine occupa gran parte dei network nazionali, la fanno ascoltare davvero a manetta, un pezzo simpatico, una genialata, come è molto simpatico il disco che andremo ad ascoltare adesso. E anche lei carinissima, bellissima, che si è fatta notare da subito non tanto per le sue performance artistiche ma perché all'età di 14 anni inizia una relazione con un attempato Bill Wyman, già bassista degli Stones. Vedi il successo cosa ti fa arrivare. Lui ha 47 anni all'epoca e dopo se la sposa nel 1989, dopo 6 anni, e divorziano poi nel 1991, come ovvio che succeda. E, però ha amicizie importanti nell'ambiente, conosce Pete Burns, già leader dei Dead or Alive, il quale la presenta al trio Stock, Aitken and Waterman. Siccome il pacchettino era interessante, le affidano questo successo, e all'epoca questo trio di produttori faceva diventare oro tutto ciò che toccava. Si chiama Mandy Smith.

0: Archiviamo anche l'estate del 1988 con Mandy Smith e Boys and Girls, come sapete, in coda di trasmissione. Vi lasciamo un attimo di riflessione con delle frasi che ci servono per meditare anche su noi stessi. Questa la scrisse Henry Drummond, che visse nell'Ottocento, era un poeta, nonché giornalista e medico irlandese, e che ha lasciato molte sue opere ai posteri. Una sua frase celebre fu questa: nella ricerca della felicità metà di noi è sulla pista sbagliata. Pensiamo che consista nell'avere, nell'ottenere e nel farsi servire dagli altri. La felicità in realtà è nel donare e servire gli altri. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa e proprio in merito alle violenze nella valle il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Benaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAB dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre tornata la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60, 70, 80. By Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

60 70 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

Radio 607080 by Studio Più, la radio. Radio 607080 by Studio Più, la